0: Super Verano.
1: Super Verano.
0: El verano Super 20.
1: El verano Super 20.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.